ciò a miei pensieri. Il primo passo d'obbliga agli altri, il trattenere la mano sulla metà d'un colpo e farsi reo, senza sperarne il frutto. Tutto si versi, tutto, fino all'ultima stiglia di preso sangue, ne vi sgomenti un vano stimolo di virtù. Chi lo d'indegno non è come altri crede un grande eccesso, contrastare con se stesso, resistere ai rimorsi, immersi ad altri oggetti.

quel principe all'arte. Quali insolite voci, qual tumulto! Oh, signore, in questo luogo prima del dì.